0: 3:42.
1: É música boa. Você quer os mamíferos?
2: Na jungla chegaram os mamíferos. Os mamíferos. Na jungla chegaram os mamíferos. Ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai leche, ai le